0: infedeltà le nostre amanti sospettate da pace.
1: Oh, semplicità quanto mi piace.
0: Cessate di scherzare, o giuro al cielo.
1: E io giuro alla terra, non scherzo amici miei. Lo so per vorrei che trazzate animali sono queste vostre belle. Siano come tutti voi, carne, ossa e pelle. Se mangi come noi, sempre sfolgo.

0: ferite, ma senza andare in collera. Qual prove avete voi che ogni or costanti vi siete le vostre amanti? Chi vi fe sicurtà che invariabili sono i lor cori?
1: Lunga esperienza,
2: nobile educazione,
1: pensar sublime,
2: analogia d'amor,
1: disinteresse,
2: immutare contro l'essere testo
0: d'amenti. Pianti, sospiri, carezzi, svenimenti, lasciatevi imporvi me.
1: Aspetto, finite di deriderci.
0: Pian piano, e se toccar con mano, oggi vi fo che come l'altre sono.
1: Non si può dar,
2: non è.
0: Ciocchion,
1: ciocchiamo,
0: cento zecchini,
1: mille se volete,
0: parola,
1: parolissima,
0: è un cenno, un moto, un gesto, giurate di non far di tutto questo alle vostre Penelope.
1: Studiamo,
0: da soldati d'onori,
1: da soldati d'onori.

Non sono cattivo fuoco. Va bene, al concertavolo quei due campioni discipline di Marte mi staranno attendendo. Or senza indugio raggiungerli conviene. Quante smorfie, quante biforie, tanto meglio per te, cadranno più facilmente. Questa razza di gente la più presta a cangiarci duo.

E silenzio, che aspetto di tristezza sfidano queste stanze. Poverette, non hanno già tutto il torto. Bisogna consolarle tutti, che vanno i due reduli sposi, come i loro comisi.

0: Oh, destina mia, di che bisogno avrei?
1: Di un niente d'eroe.
0: Ti può fare del ben.
1: A una fanciulla, un vecchio come lei non può far nulla.
0: Oh, parla via.

0: piglia mangi.
1: Lo so.
0: Tutti l'ordianti, tutti il delirio, non condusai.
1: So tutto.
0: Or ben, semmai per consolarmi un po' retrar, come diciamo, chiodo per chiodo, tu ritrovassi il modo d'avvertirlo grazie a quei soggetti di garbo che vorrei provare. Già mi capisci, c'è una mancia verde di 20 scudi se mi fai riuscire.

0: Oh, se li conosco, questi sono i più dolci amici che io m'abbia in questo mondo, e vostri ancor saranno.
1: In casa mia che fanno?
0: Ai vostri piedi, due re, due delinquenti, ecco.